0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 16 luglio. Oggi il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili al prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

mare si riunisce e rimane sempre uguale. E tra un greco, un normanno, un bizantino, io sono rimasto comunque siciliano. Ah, Carmelo è biondo e ha in bocca un orecchino, si sente già europeo, europeo, palermitano.

te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

entra in questo mare buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo,

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, puntuali su Rai Radio Tutta Italiana per ricordare un anno e naturalmente ascoltare le canzoni di quell'anno. Oggi il 1979, era il 28 gennaio, Deng Xiaoping compie il primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti di un rappresentante del governo della Cina Popolare. 3 maggio 1979, diventa primo ministro in Inghilterra Margaret Thatcher, prima donna ad occupare la carica di capo di governo. Il 16 luglio in Iraq diventa presidente Saddam Hussein. 27 agosto in Sardegna Fabrizio De André e Dori Ghezzi vengono rapiti. Il 17 settembre Madre Teresa di Calcutta riceve il premio Nobel per la pace. 4 novembre a Teheran in Iran un gruppo di studenti musulmani occupa l'ambasciata americana. Il sequestro degli ostaggi dura 44 giorni. Era il 15 dicembre del 79 e iniziavano le trasmissioni della terza rete della RAI. Moriva il 12 febbraio Jean Renoir, il regista francese. Si spegneva anche il calciatore ed allenatore del Milan Nereo Rocco, era il 20 febbraio. Ugo La Malfa, il politico, moriva il 26 di marzo. Alighiero Noschese, celebre conduttore e imitatore televisivo, moriva il 3 dicembre. Film usciti nel 79, Kramer contro Kramer, Fuga da Alcatraz, Apocalypse Now, Ratataplan, Rocky II, Sindrome cinese, Star Trek, I guerrieri della notte e Moonraker, Operazione Spazio. Sanremo nel 79 lo vinceva Mare di Mino Vernaghi, al secondo posto Enzo Carella con Barbara, al terzo posto i Camaleonti con Quell'attimo in più. E adesso un anno di musica, il 1979 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Mai farti capire quello che volevo, non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto, e ora vuoi parlare solo quando senti che

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 16 luglio. Oggi il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili al prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è RAI Radio tutta italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

abbiamo tutto. Lasciarci trasportare è stato facile, ma adesso ritornare giù non sembrerebbe giusto. Dovremmo resistere.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Buongiorno, buongiorno, buon giovedì a tutti amici. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo le nostre 2 ore e mezza insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso fino alle ore 10. Il nostro poi vi ricordo sempre che è un appuntamento quotidiano. Vi aspetto tutti i giorni da lunedì al venerdì con tante notizie, curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana. La puntata di questa mattina, giovedì 16 luglio, sarà come sempre ricchissima perché parleremo di tante cose, molte notizie, molto interessanti tra l'altro, e anche eventi ai quali partecipare. Mentre nella seconda ora entreremo proprio nel vivo della puntata con l'argomento centrale che, per vari motivi, non mi posso spoilerare subito, dai ragazzi, dobbiamo mantenere un po' di suspense, devo farvi tenere un po' sulle spine, se no così di anticipare tutto non va bene. Però ecco, magari proprio il tema generale, parleremo di mare, ok? Poi notizie in particolare non ve le spoilerò. Vi ricordo però sempre di seguirci sui nostri account social, perché lì potete trovare tantissimi contenuti inediti, condividiamo la nostra quotidianità in radio, vi raccontiamo gli eventi ai quali partecipiamo e potete anche scoprire sempre sui nostri social chi saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione da noi. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci comodamente tramite DAB in macchina o tramite la nostra fantastica applicazione Rai Play Sound, completamente gratuita, dove non solo trovate molteplici contenuti come ad esempio dei podcast interessantissimi, ma poi trovate noi, la vostra radio preferita. In questo modo potete portarci ovunque andate nel corso della giornata. Andate in palestra? Potete portarci al lavoro? Potete portarci passeggiata? La facciamo insieme. Scrivetemi dove siete, che fate questa mattinata di giovedì. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono e dovete usarlo per interagire insieme a me. Vi ricordo inoltre che potete anche interagire con noi attraverso i nostri account social. Il telefono ce l'abbiamo qui, quindi proprio abbiamo questa interazione velocissima. Io direi poi di cominciare come si deve questo giovedì mattina, con la carica giusta, con l'energia giusta, che trovate soltanto qui su Rai Radio tutta italiana. Infatti adesso arriva ai nostri microfoni il grandissimo Fer De Palma con La testa gira.

Andrina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore qui su Rai Radio, tutta italiana. Noi siamo sempre in diretta, io sono Chiara Cacioppo e direi di cominciare ufficialmente le nostre 2 ore e mezza insieme. Come state, amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo giovedì? Com'è partito? Che sapore ha questo giovedì? È partito bene? È partito male? Raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono. Mi raccomando, usatelo, interagite insieme a me. Raccontiamoci un pochino e poi, visto che io ve lo chiedo sempre, no? Come sta andando, com'è la vostra mattina, mi sembra giusto che anch'io vi dica la mia. E devo dire benissimo, sta andando sempre meglio. Le mie ore di sonno sono sempre più, cioè, stanno sempre scalando, sempre qualcosa in meno. Non vanno a aumentare, vanno a diminuire. Però ci sono sveglia e sono pronta a caricarci, a caricarvi soprattutto con la nostra buona musica italiana e con le nostre super notizie curiose che vi sto per raccontare. Infatti, nel frattempo che insomma aspetto i vostri messaggi, direi di cominciare con le notizie più interessanti. Allora, per esempio, per alcune persone, pensate che iniziare a lavorare prima delle 10 è una tortura, dipende tutto dal loro cronotipo. Ci potremmo chiedere, no? Lavorare presto al mattino è davvero l'ideale per tutti? Non è proprio così, non è proprio così, perché la cronobiologia suggerisce che non tutti funzionano allo stesso ritmo. Alcune persone hanno infatti un cronotipo più mattutino, più mattiniero. Come esempio, io ce l'ho molto mattiniero, mi piace svegliarmi presto. Oddio, non così presto come mi sto svegliando ultimamente, però abbastanza presto. E invece altre sono più serotino, cioè i cosiddetti gufi. E costringerli diciamo, a iniziare la giornata molto presto può creare uno sfasamento tra l'orologio sociale e l'orologio biologico. Da qui nasce anche la provocazione del cronobiologo Paul Kelly, secondo cui iniziare a lavorare dopo le 10 sarebbe più coerente con i ritmi biologici di molti adulti. Una tesi interessante, ma non è condivisa, pensate. In modo unanime dalla comunità scientifica, il punto non è tanto trovare l'orario giusto per tutti, ma quanto riconoscere che non esiste un unico standard, ecco, valido a livello universale. Servirebbe forse più flessibilità, una maggiore attenzione ai ritmi individuali? Non lo so, voi che ne pensate? 334 60 45 640, vi leggo in diretta, quindi scrivetemi, noi torniamo tra pochissimo perché adesso arriva Tiziano Ferro con Fabi Fibra, stavo pensando a te.

0: Fiori d'Arancio, Carmel Consoli qui su Rai Radio Tutta Italiana, siamo di nuovo in diretta e continuiamo a parlare della notizia, della prima notizia che abbiamo accennato ecco poco fa, ovvero che tutti noi, essendo appunto diversi, abbiamo anche degli orari biologici molto diversi, insomma per chi preferisce svegliarsi prima ed è più mattiniero e invece per chi si trova ad essere più attivo ecco durante la sera, durante la notte, pensate che per questo tipo di persone non dovrebbero essere obbligati a svegliarsi molto presto, perché tutto ciò potrebbe portargli degli sfasamenti a livello ormonale e maggiore stress. Questa notizia mi sta colpendo tantissimo, infatti i messaggi sono veramente tanti. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, mi raccomando usatelo, interagite con noi. Andiamo a leggere un primo messaggio che ci arriva da una nostra ascoltatrice molto affezionata, direi, si chiama Alessia e ci scrive: ciao Chiara, buongiorno Alessia, ti dico solo che non mi dispiacerebbe svegliarmi più tardi, credo di appartenere al team dei gufi, sono molto più attiva durante la notte, mi piace anche studiare durante la notte. Allora Alessia, devo dire che io sono d'accordo con te in parte, non saprei neanche come classificarmi perché penso di essere più mattiniera come persona, come tipo, mi piace svegliarmi la mattina presto, mi sento anche più produttiva e più invogliata a fare tutte le cose che insomma dovrei fare nella giornata. Però in questi giorni che mi sto svegliando alle 5, sto dormendo penso 2 ore a notte, tra l'altro domani è il grande giorno perché succede una cosa per me molto importante, spero di poterci riuscire a superarlo, ma dormire quindi ecco 2 ore in più non è che proprio mi dispiacerebbe, forse ci sto ripensando, non sono più così mattiniera. Un'altra nostra ascoltatrice ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, per me è obbligatorio invece svegliarmi presto, mi piace tanto, posso fare tante cose in più e mi sento anche più produttiva, quindi decisamente team sveglia presto, un bacio da Serena. Ciao Serena, grazie per seguirci sempre e sono molto d'accordo con te, svegliarsi presto è la scelta giusta. Andiamo un po' in musica perché adesso arriva un grande artista, Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Disco Rai. La musica scelta.
2: E bentornati all'appuntamento daily con Disco Rai. In questi ultimi due appuntamenti, così come abbiamo fatto ieri, vi ripropongo degli stracci da interviste, incontri molto belli che abbiamo avuto proprio quest'anno con i grandi artisti della musica italiana. Oggi ho scelto di rincontrare Tommaso Paradiso Subsonica. Il primo l'abbiamo incontrato prima della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo di quest'anno, per parlare del suo ultimo album Casa Paradiso. E gli altri sono i Subsonica, che abbiamo invece incontrato per festeggiare insomma la loro lunghissima carriera, anche la pubblicazione del loro nuovo album. I Subsonica stanno facendo un tour quest'estate molto ma molto fortunato. Tommaso Paradiso ha iniziato il suo giro proprio da qualche ora, direi, e anche con grande soddisfazione insomma dei suoi fan e degli spettatori dei suoi spettacoli, dei suoi concerti live. E allora incontriamo Tommaso Paradiso e Subsonica, e poi vi ricordo sempre l'appuntamento il mercoledì e il venerdì con le repliche delle puntate di Disco Rai, le puntate più belle di questa annata, andate in onda da settembre a giugno su Rai Radio Tutta Italiana. Ecco, a proposito di Città Aperta, io invece parto subito dalla chiusura dell'album. Ho letto che tu dici che l'ultima canzone dei tuoi album è sempre la più bella. Per me nel penultimo era la penultima invece.
3: Ah, vedi, ok.
2: Ecco, Figlio del Mare. Però,
3: Figlio del Mare non era l'ultima, scusa?
2: È la penultima.
3: E qual era l'ultima? Non mi ricordo.
2: Adesso la vado a rivedere, non lo so, però mi ricordo che è la penultima. E, però questa finisce con Spettacolo. Nata come e soprattutto perché?
3: Nata il martedì mattina, vado a chiacchierare con la mia psicologa, no? E quindi adesso, prima lo facevo ogni martedì, adesso era un po' meglio, quindi ho... E c'è questo percorso fantastico che faccio da casa mia, lei sta in centro, quindi prendo il monopattino da casa e arrivo lì. E nei mesi invernali è meraviglioso sia d'estate che d'inverno, perché d'estate vado in maglietta e me la godo, il sole, la vita è viva che esiste l'estate, ma d'inverno ha il suo fascino, perché appunto mi metto questo piumone grosso che mi riscalda, gli occhiali praticamente da sci, quelli a specchio, vedete, no? E mi faccio questo percorso. Un giorno ho chiamato un mio amico che si chiama Filippo Ferrari, che tu conosci peraltro.
2: Conosco?
3: Beh sì, perché lavora,
2: oddio, che non mi ricordo.
3: Lavora a Rolling Stone, vabbè, la rivista. E dico, insomma, parliamo sempre di scemenze e di chiacchiere, gli mandai questo messaggio e ho detto: ma io mi sento proprio invincibile quando sto con sto piumino, il monopattino, e mi sembrava un supereroe. E quindi da lì, questo semplice pensiero detto a questo amico, è nata questa canzone.
2: Ecco, sì, non dico c'è un po' il canto delle piccole cose in quest'album, però più che negli altri, cioè hai esaltato un po' quelle che sono le cose anche della quotidianità, che adesso hanno assunto per te un significato, forse un significante completamente diverso rispetto a prima.
3: È un tema filosofico, questo è un grande tema filosofico,
2: e quindi che, è casa tua,
3: esatto,
2: però.
3: Perché era una delle grandi lezioni che si facevano all'università con i professori, è la disputa sugli universali, cioè ci sono filosofi che pensano che ci siano, no, degli universali, grandissime questioni, no, che poi vanno a finire anche nella metafisica, dalle quali poi si arriva al concetto particolare, quindi anche alla piccola cosa. Io adesso la sto ovviamente banalizzando, semplificando per rendere questa considerazione più simpatica, se no. Invece c'è chi pensa che proprio il percorso sia esattamente il contrario, cioè l'opposto, diametralmente all'opposto, cioè che quindi dalle piccole cose poi puoi ottenere grandi riflessioni, e questo disco parte dalle piccole cose per arrivare anche a grandi riflessioni.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Ecco, vi faccio un'ultima domanda a proposito del tempo in me, però ieri ascoltavo una canzone di Mina, visto che in questi giorni è il suo compleanno, che un briciolo di allegria dice: se non mi domando chi eravamo, non so neanche chi siamo. E voi, appunto, guardando a questi 30 anni, qual è lo spunto che in questo momento vi proietta di più nel futuro? Che cosa, che beneficio avete tratto poi comunque nel rimettere insieme queste pezze anche per questa, diciamo, tra virgolette, celebrazione? No, per questo racconto, diciamo.
2: Beh, il passato ti dice chi sei, lo dice anche alle persone che ti seguono. La sfida è quella di riuscire ad essere riconoscibili senza però cercare di ripetersi. In qualche modo quello che ci ha tenuti insieme in questi 30 anni è stata l'abitudine a cercare il contatto diretto sul palco con le persone che ci seguono. Questa è stata, diciamo, la nostra forza, è stata ha determinato la nostra capacità ogni tanto di evitare quelle scorciatoie che magari ti privilegiano per un attimo, ma che comunque indeboliscono poi la storia intesa come percorso di lungo termine. E se oggi arriviamo a festeggiare insieme questo 30° compleanno senza per forza trasformare in una celebrazione, è anche grazie a tutto questo.
1: Tra l'altro, personalmente, con la voglia di ascoltare soprattutto le ultime canzoni dell'album Terre Rare nei vostri live.
3: Noi siamo molto contenti, cominciamo questa attività dal vivo per la presentazione di questo disco, perché in realtà noi abbiamo iniziato facendo musica, volendo suonare quello che ci piaceva ballare, ma subito si è trasformato nell'esigenza di portarlo dal vivo. Quindi l'abbiamo detto più volte, anche scherzando, per noi fare i dischi significa avere la possibilità di tornare con i piedi sul palco, quindi poterlo fare nei 30 anni, celebrando adesso a Torino, con tutte le cose che succederanno, questo lungo concerto antologico che però non è nostalgico, e quindi c'è comunque la voglia di ripartire. Poi ci sarà il tour estivo in cui ci sarà Terre Rare, che è un disco che amiamo e quindi abbiamo voglia di portare in giro, e c'è poi parte di quello che ci lega, insomma, alla celebrazione della storia che stiamo ancora felicemente vivendo. Vi voglio bene. Ti vuoi bene tu?
4: Sì, sto ancora cercando di svegliarmi, ma sì, mi voglio bene.
1: Di questi 30 anni, cioè una cosa che porti, che dici: guarda, questa mi è proprio utile anche per il futuro?
4: Beh, sicuramente il rapporto artistico con i miei colleghi. Devi sapere che quando si lavora insieme e ci si sposa in un certo senso, così, anche se c'è una parte egotica che ti spinge a pensare di poter catechizzare gli altri, c'è un meccanismo di come dire, una specie di scuola che tu fai anche rispetto alle emozioni e alla capacità artistica degli altri. Quindi quello che mi porterò per sempre dietro è quello che ho imparato da loro, fondamentalmente.
1: Grazie.

Natali, Achille Lauro qui su Rai Radio Tutta Italiana, e devo dire che ogni sua canzone è veramente una poesia, mi piacciono tantissimo e non lo so, ha proprio una profondità quando scrive. Io mi auguro fortemente di ritrovarlo a Sanremo nel 2027, nella prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Io spero tantissimo di vederlo su quel palco perché se lo merita tutto. Ok, stavamo parlando anche dei nostri ritmi, delle persone che sono più mattiniere, quelle che sono più mattiniere, che si svegliano presto, a cui piace proprio svegliarsi presto, e quelle invece che sono un po' più attive durante la notte, i famosi gufi della notte. Ma prima di continuare a leggere i vostri messaggi e di parlare di questa notizia, andiamo ad aprire un'altra parentesi, perché sembrerebbe che entro il 2030 ci potrebbero volere solo 3 ore di volo da chi parte dall'Italia e vuole arrivare in Giappone. Non sto scherzando ragazzi, è vera. Infatti proprio in Giappone i ricercatori hanno completato con successo i test di un innovativo motore ipersonico capace di raggiungere oltre i 6.000 km orari. Se questa tecnologia arriverà mai all'aviazione commerciale, voli come Roma-Tokyo oppure Londra-Tokyo potrebbero durare circa 3 ore rispetto invece alle oltre 12 ore di volo per forza di cose necessarie per arrivare dall'altra parte del mondo, letteralmente. Diciamo che la strada purtroppo è ancora lunga, gli ingegneri stanno lavorando per risolvere, diciamo, delle sfide legate, ecco, alle altissime temperature, all'efficienza dei motori e soprattutto alla sicurezza dei passeggeri durante il volo. E direi che questa parte è la più importante, perché per carità è bellissimo viaggiare, prendere l'aereo, no? Poi vedi questi paesaggi dall'alto, tutto molto scenografico, però sai, l'ansiettina che qualcosa possa andare male è sempre dietro l'angolo, anche perché ci sono delle notizie di qualche aereo che ha subito turbolenze oppure c'è stato qualche problema, quindi un po' di ansietta c'è sempre. E sicuramente l'obiettivo è portare questi veicoli, quindi gli aerei, tra il 2030 e il 2040, aprendo proprio una nuova era per il trasporto e rivoluzionando i collegamenti tra i continenti. La vera domanda a questo punto secondo me è una e sola e viene anche abbastanza spontanea: ma voi viaggereste mai su un aereo che vola oltre 6.000 km orari? Cioè, in totale onestà io non so se ci riuscirei, fatemi sapere voi che ne pensate. Nel frattempo tempo qui continuano le good vibes, perché ci ascoltiamo Fulminacci, Maledetto me, qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, qui su Rai Radio tutta italiana. E intanto i vostri messaggi che adesso cominciamo subito a leggere, perché una nostra ascoltatrice che si chiama Giulia ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, ti ascolto sempre la mattina, mi fai cominciare la giornata con l'umore giusto. Grazie Giulia, grazie infinite, però, ecco c'è un però, per l'aereo non me la sento di prendere quelli normali, figuriamoci quello che va oltre 6.000 km orari. Ragazzi, lo so, infatti l'aereo io lo riesco a prendere, non ho grossi problemi, però c'è sempre quell'ansiettina che qualcosa potrebbe andare storto. Il momento poi secondo me più difficile di tutto il volo, di tutto il viaggio in aereo, è il decollo. Poi per il resto è chill, è serena la situazione in generale. Ho anche dormito, si riesce a dormire abbastanza comodamente, però il decollo, una volta sono dovuta partire da sola, ho stretto la mano a una sconosciuta, una ragazza che è stata molto gentile e mi ha tranquillizzato. Che figure, ma che figure. Comunque continuate a scrivermi, 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono. Io vi ricordo infatti di interagire con noi, che però non è soltanto un'interazione via messaggio, ma è anche un'interazione social. Infatti io vi ricordo che potete scriverci anche lì. Io poi vi penso, amici studenti, per voi ho una notizia interessantissima. Se dovete studiare in sessione estiva, non ci riuscite? Bene, vi spiegherò il perché tra pochissimo.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

0: sì.
1: E se lo dice Sal Da Vinci che sarà per sempre sì, sarà per sempre sì. è stato un grande per me. Sal Da Vinci è veramente un artista molto bravo. L'abbiamo visto protagonista anche nella partita del cuore che si è tenuta all'Aquila proprio lunedì 13 luglio, quindi qualche giorno fa. Ha anche cantato l'inno nazionale, insomma veramente. Poi insomma, credo che sia un artista preparato a 360 gradi. Noi continuiamo a parlare anche dell'argomento delle notizie che stiamo dicendo in questa puntata di giovedì 16 luglio. Vi avevo lasciato un po' di suspense perché vi avevo dato soltanto questo gancio, questo spoiler, un'anticipazione che però ragazzi è verissima. Allora, studiare con questo caldo è una follia. A 30 gradi il tuo cervello può perdere oltre il 13% delle sue performance. E non lo dico io, giuro, infatti adesso lo raccontiamo meglio. Infatti, allora, stiamo fissando una pagina, la stessa pagina, da 40 minuti e non ricordiamo mezza parola, forse il problema non siamo noi, e qui lo voglio dire, ma sono i 30 gradi che abbiamo in camera o nei nostri nella nostra casa, nei nostri ambienti, in cucina, in salone. Infatti quando l'ambiente che ci circonda diventa troppo caldo, il cervello cambia priorità. Invece di investire tutte le sue risorse nell'attenzione, nella memoria e nel ragionamento, ne usa una parte per mantenere il corpo alla giusta temperatura. Ovviamente questo porta a distrarlo dall'obiettivo principale, cioè quello di ricordarsi almeno una frase delle 800 miliardi di pagine che dobbiamo studiare per gli esami. E uno studio di Harvard, pensate, che ha osservato che gli studenti esposti a temperature elevate mostrano tempi di reazione più lenti del 13%, e commentavano anche che sempre questo 13% è una percentuale di errori che si commette in più nei test cognitivi rispetto invece a chi studiava a delle temperature normali e dignitose soprattutto. Quindi siete ancora in sessione estiva, fatemi sapere, perché io sì, purtroppo, e a brevissimo, penso meno di 24 ore, dovrò dare l'ultimo esame. Lo supererò? Non lo so, ragazzi, qui le aspettative sono molto basse. 334 60 45 640, scrivetemi, così magari ci possiamo consolare a vicenda. Nel frattempo arriva Elettra Lamborghini con Bambina.

Malika Ayane, una possibilità qui su Rai Radio tutta italiana. Noi continuiamo a parlare delle nostre, delle tante notizie di questa puntata di giovedì 16 luglio e infatti io direi proprio che possiamo cominciare a parlare dell'argomento centrale del giorno, ovvero il weekend, anche perché l'argomento del giorno è il mare. Il weekend si sta avvicinando, infatti è quello, è il mio pensiero fisso, è quello a cui sto bramando da tipo inizio settimana. E, avete già programmi? Avete già programmato dei viaggi? Magari state partendo anche adesso? Fatemi sapere 334 60 45 640, perché ragazzi, poi tra l'altro questa è una battuta che volevo fare, se avete un posto che vi avanza chiamatemi che io ci sono, io posso partire un weekend, me lo faccio molto volentieri. E non so magari se in queste vacanze voi andate al mare, perché c'è proprio una sensazione di quando siamo appunto in vacanza, ancora di più in particolare quando siamo al mare, appena arrivati abbiamo una testa piena di pensieri e di preoccupazioni, quando torniamo a casa siamo rinati, nessun pensiero, nessun problema, niente di niente, e non sappiamo neanche spiegare perché siamo meglio, ma la scienza ha una risposta ben chiara e non è solo una questione di stanchezza o perché siamo stati all'aria aperta, il mare proprio attiva una risposta biologica precisa e lo fa su più livelli contemporaneamente. Il suono infatti ritmico delle onde, pensate che va a sincronizzare il cervello con le onde alfa, lo stesso stato che raggiungiamo durante il sonno profondo, e infatti poi qui il cortisolo, che è l'ormone dello stress, scende, la frequenza cardiaca si abbassa, l'aria salmastra ricca di ioni negativi migliora la qualità del riposo notturno. E infatti, ma non solo c'è questo, c'è anche un effetto cognitivo, quindi insomma il mare è proprio ti rigenera, c'è una parola sola, ti rigenera completamente, quindi tu vai magari devastato dal lavoro, da tutta una situazione di stress, da esami post sessione estiva o magari post maturità anche, perché no, gli esami di maturità sono altrettanto stressanti e posso testimoniare che l'ho fatta io da qualche, penso da tre anni fa, oddio, già 3 anni fa. No, sono già vecchia. Comunque, e pensate che appunto c'è anche un effetto cognitivo, ma ovviamente ve lo spoilerò tra poco. Nel frattempo arriva Clara con San Giovanni.

Irama Cabana qui su Rai Radio Tutta Italiana. Lui poi tra l'altro è un grandissimo protagonista di ogni estate italiana che si rispetti. Lui c'è, ci sforna, ci regala ogni anno, ogni estate una nuova hit, una hit che funziona sempre, ragazzi. Ogni anno lui c'è ed è sempre in altissime posizioni nelle classifiche musicali, quindi tutte le sue hit che ci regala funzionano sempre. Infatti è una bellissima canzone. Tra l'altro io non capisco mai il ritornello: ti prendo le mani, ti prendi le mani. Vabbè, me lo devo studiare un attimo. Così al suo prossimo concerto posso cantarlo. Comunque, torniamo all'argomento centrale del giorno, facciamo i seri. E oggi infatti abbiamo scelto di incentrare la puntata di giovedì 16 luglio proprio sul mare. Perché ragazzi, voi dite così: ma vabbè, ma il mare, ma che potrà fare? No, guardate che andare anche semplicemente una giornata al mare, prendersela proprio di riposo, di relax, può fare tantissimo. Perché già soltanto il fatto che tu vada ad ascoltare il ritmo delle onde ti porta dei benefici molto importanti, come ad esempio il cervello che si rilassa, soprattutto la frequenza cardiaca si abbassa e addirittura l'aria salmastra porta proprio un miglioramento alla qualità del riposo notturno. Quindi io lo valuterei anche una giornata al mare, ma tanto penso che starete tutti sotto l'ombrellone ad ascoltarmi e la mia invidia è tanta nei vostri confronti. Ma c'è anche un effetto cognitivo del mare, infatti l'acqua va a catturare l'attenzione in modo naturale senza stancare il cervello. Questo interrompe la ruminazione mentale, cioè quel loop infinito di pensieri che va avanti da solo: no, perché qui potevo fare così, lì potevo rispondere così, potevo fare questa cosa, mannaggia non l'ho fatta. Questo è, diciamo, il ripensamento che abbiamo sempre in testa, il loop appunto, senza che però appunto il mare ce lo stoppa, senza che tu debba fare niente di attivo per fermarlo. Cioè pensate i vari benefici. E poi c'è l'immensità: guardare un orizzonte che non finisce, ridimensiona i problemi in modo fisico, non metaforico. Il cervello infatti elabora diversamente le proporzioni quando si trova davanti a qualcosa di più grande di sé.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 16 luglio. Oggi il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili al prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: 100 messaggi Lazza qui su Rai Radio Tutta Italiana, e questa mattina abbiamo anche lui. Siamo leggermente nostalgici con questa canzone. Poi io non lo so, la vedo molto, la vedo molto così. È una penna importante, profonda, Lazza, va capito. E poi secondo me questa canzone è pura poesia. Cioè si possono rispecchiare tante persone in tante situazioni diverse, a livello sia amoroso, quindi di relazioni col proprio partner o la propria partner, ma anche in amicizia ci potrebbe centrare. In ogni caso, facciamo, diciamo, un sunto di quello che stiamo dicendo in puntata, perché abbiamo cominciato, diciamo, le notizie più curiose. Addirittura abbiamo letto che c'è questo aereo che dovrebbe portarci da Roma a Tokyo in 3 ore, purtroppo però non arriverà proprio a brevissimo, entro il 2040 in teoria, ma non si sa mai. E poi stiamo parlando dell'argomento del giorno, quindi il mare, che ci porta tanti benefici, tanti vantaggi, e i vostri messaggi sono sempre di più, quindi direi di andare a leggerli subitissimo. 334 60 45 640 in ogni caso è il nostro numero di telefono, io invito sempre ad utilizzarlo, a interagire con noi, mandatevi tanti messaggi, anche messaggi vocali, così possiamo ascoltare la vostra voce in diretta, sarebbe molto molto carino. E poi a parte, insomma, il nostro numero di telefono, potete interagire con noi anche attraverso i nostri social. Io il telefono della radio ce l'ho proprio qui, quindi vi leggo subitissimo, proprio in tempo reale. E dunque, Carolina ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, grazie mille per la notizia di prima riferita a noi studenti, adesso capisco perché sto faticando in questo momento a studiare, ho l'esame settimana prossima, buona fortuna per il tuo. E infatti, Carolina, secondo me era importante dirlo, perché a parte che era una notizia comunque un po' simpatica, con questi 30 gradi effettivamente mettono alla prova chiunque, ma per fare qualsiasi cosa, anche proprio banalmente per alzarsi dal divano e fare una passeggiata nel proprio quartiere, ti mette a dura prova, veramente è faticoso fare qualsiasi cosa, quindi pensate a studiare, no? Anche materie complicate, complesse, come diritto, come economia, come medicina, no? chi studia medicina, e poi con i 30 gradi che peggiorano la situazione, non è proprio così semplice. Quindi anch'io mi sto adeguando, mi sto attrezzando, mi sono fatta il mio angolino in camera, proprio sì, di puro silenzio, non mi deve disturbare nessuno, metto il telefono offline completamente in modalità aereo, così non mi arrivano chiamate, non mi arrivano messaggi, non mi distraggo, che è fondamentale insomma per avere un buono studio. E poi sicuramente è il condizionatore a 20 gradi puntato addosso, no scherzo, puntato addosso no, fa male, non lo fate, però il condizionatore acceso c'è sempre. Andiamo avanti, un'altra nostra ascoltatrice ci ha scritto: ciao Chiara, buongiorno, ti ascolto sempre la mattina, sei diventata il mio appuntamento fisso delle 7:30, ma grazie mille. Comunque mi piace il mare, però secondo me la montagna ha qualcosa in più. Qui abbiamo un'ascoltatrice che è di un altro team montagna, infatti ci dice: ho prenotato una vacanza sempre in montagna, faremo passeggiate ed escursioni, non vedo l'ora, un saluto da Silvia. Allora Silvia, io ti saluto ovviamente, ti ringrazio tantissimo per il messaggio e per quello che mi hai scritto, quindi continua ad ascoltare Rai Radio Tutta Italiana, però ti dico che io per esempio sono team mare. La montagna, perché è bellissimissimissimissimissima, ma io d'estate devo andare al mare, non esiste che io vado in montagna. Infatti, cioè, proprio arrivato in questo momento, un nostro ascoltatore mi dà ragione, Giulio ci scrive: ciao Chiara, adoro il mare, mi piace proprio, d'estate solo vacanze così, la montagna no. Bravo Giulio, grazie che mi dai un forte su questo. Vabbè, poi alla fine sono gusti, quindi non c'entra niente, però devo dire che tra i due sì, scegliere sempre il mare, ma perché è più divertente, puoi fare più cose, puoi divertirti con gli amici, o farti un bagno, poi insomma dove c'è più interazione, non so come dire. Fatemi sapere anche la vostra. E poi direi che possiamo arrivare anche a quest'altra notizia, apriamo la prossima parentesi, che ci sono 7 cose che al mare possiamo fare e che ci fanno tornare a essere una persona migliore. Non ve lo dico adesso perché stanno arrivando Marrakesh e Madame con Volevo Capire, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Chi mai che sei senza quello che fai, quello che fai.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 33 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a uccillè, gradito campano, pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe

0: corsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è disse caffè.
1: Fabrizio De André e Don Raffaè qui su Rai Radio Tutta Italiana. È giusto anche ascoltare questa tipologia di brani, molto meno commerciali ovviamente, ma appunto che vanno conosciuti, e noi poi su Rai Radio Tutta Italiana ci ascoltiamo la buona musica italiana, e quindi abbiamo un po' di tutto, mixiamo anche per cercare di raccogliere consensi sia dai Gen Z che dai millennial che dai boomer, come anche il nostro Carmine ci insegna. Grazie Carmine, sei un gran uomo. Lo posso dire. Allora, torniamo seri. Oggi stavamo parlando del mare e il fatto che questo fantastico mare ci porta a tanti benefici, a tanti lati positivi, e addirittura andare al mare, ragazzi, può farti tornare ad essere una persona migliore, una persona più bella. E abbiamo 7 cose che appunto possono migliorarci come persona da fare ovviamente al mare. Prima cosa, il mare spegne il rumore mentale, come diciamo anche prima, perché guardare l'acqua, ascoltare le onde aiuta la mente a rallentare, almeno per qualche minuto, e in questo caso nessuna notifica è urgente, quindi io lo dico che io sono generazione Z, buttate il telefono, lasciate sotto l'ombrellone, spegnetelo, regalatelo a qualcuno, no scherzo, però in quel caso lo possiamo anche usare dopo. Secondo, la seconda cosa, il mare ti fa muovere senza sembrare effettivamente sport, cioè nuotare, camminare sul bagnasciuga oppure raggiungere quella caletta che è lontanissima, in sostanza sarebbe il workout estivo che si fa ma non ce ne rendiamo conto che in realtà ci stiamo effettivamente allenando, che effettivamente è sport. Il terzo e la terza cosa, ovviamente il mare rimette in orario il tuo corpo, perché più luce naturale durante il giorno può aiutare il ritmo sonno-veglia, con protezione solare e niente gare di resistenza sotto il sole. Il quarto, la quarta cosa, ti aiuta a riposare davvero il mare, perché c'è meno stress, più movimento, le giornate trascorrono all'aperto, possono rendere infatti il riposo molto più semplice anche senza dormire per forza 12 ore, me ne puoi dormire anche 5, ma sarai comunque più riposato rispetto a quando sei a casa, tua, senza il rumore del mare e senza le onde. Allora, le altre cose ve le spoilerò tra pochissimo, perché adesso balliamo con J-Ax.

Summer Funk, Francesco Gabbani qui su Rai Radio tutta italiana. Siamo sempre in diretta, io sono sempre Chiara Cacciopoli e come ogni giorno io ve lo dico sempre, il nostro è un appuntamento quotidiano, infatti vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, sempre solo qui su Rai Radio tutta italiana dalle 7.30 fino alle ore 10. Queste sono le nostre 2 ore e mezza che ci prendiamo come una ricarica, come la giusta dose di carica per affrontare tutte le giornate, tutte le mattine che trascorriamo insieme. E poi i vostri messaggi sono veramente tantissimi, quindi io vi do un'altra volta il numero di telefono, perché non sia mai che me lo stesse perdendo: 334 60 45 640. E poi ovviamente vi dico sempre che potete interagire con noi anche sui nostri account social, perché siamo attivissimi e quindi pubblichiamo poi costantemente la nostra vita, la nostra quotidianità in radio, tutti i vari spoiler delle prossime trasmissioni, dei prossimi ospiti che verranno in trasmissione, insomma qualsiasi cosa noi la spoileriamo lì ve la spoileriamo sempre lì, quindi se volete rimanere sempre connessi, sempre aggiornati, ecco, su quello che succede all'interno della nostra radio, proprio i social sono il posto perfetto per fare tutto ciò. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci sia tramite DAB, quindi comodamente nella vostra auto, ma anche tramite la nostra applicazione fantastica completamente gratuita di Rai Play Sound. Lì trovate tutti i nostri podcast original, ma trovate anche e soprattutto la vostra radio preferita, sempre noi, Rai Radio tutta italiana, e potete portarci ovunque volete. Pensate che c'è questo ascoltatore che lui sta in questo momento a Lisbona e lui ci segue anche quando sta a Lisbona, cioè è fantastico, grande Sandro, io gli faccio un altro saluto carissimo. Abbiamo detto che ci sono 7 cose che al mare ci rendono migliori, ve ne ho dette le prime 5 e tra pochissimo vediamo anche le restanti, perché sono molto curiose e non ve le aspettate.

Buon vento Alfa Jovanotti qui su Rai Radio tutta italiana. Direi che non ci poteva essere canzone migliore per continuare il nostro argomento centrale della puntata di oggi, di giovedì 16 luglio. Infatti vi avevo lasciato con un po' di suspense, con un po' di sulle spine, e vi avevo già raccontato le 7 cose che al mare ti fanno tornare proprio a essere una persona migliore. Però eravamo rimasti fino alla 5ª cosa, quindi devo spoilerare le altre 2 rimanenti. Facciamo un breve recap perché magari si fosse anche collegato in questo momento. Allora, come prima cosa, il mare spegne il rumore mentale, quindi proprio ci aiuta, ecco, a rilassarci anche qualche minuto, ma ci aiuta proprio a staccare un attimo la testa. La seconda cosa, il mare ti fa muovere senza sembrare effettivamente sport. Questa è una grandissima cosa. Anche a me piace un sacco muovermi quando vado al mare, faccio le camminate, faccio le nuotate, e quindi effettivamente è vero, ti fa muovere tanto ma non te ne accorgi, non ti sembra neanche che sia sport effettivamente. Poi la terza cosa è: rimette in orario il tuo corpo. La quarta: ti aiuta a riposare davvero, perché appunto c'è meno stress, nonostante magari si faccia più movimento, però le giornate, visto che trascorrono all'aperto, cioè si rende il tutto molto più, in gergo Gen Z lo diremo, chill. E quindi anche se dormi magari meno e non 12 ore, 14 miliardi di ore, ti senti più riposato, ti senti meno stressato, ti senti top. La sesta cosa, andiamo

alle ultime due non dette, va a migliorare anche la socialità. Infatti le passeggiate, le chiacchierate sotto l'ombrellone o ai tramonti condivisi creano proprio del tempo di qualità, ci fanno passare del tempo di effettiva qualità con i nostri amici, con i nostri, anche con il nostro partner, con i nostri familiari, perché no? Senza però bisogno di organizzare nulla di così complicato, nulla di chissà che cosa andiamo a fare. Molto semplice, molto tranquillo. Anche per esempio un sogno che io vorrei realizzare, prima o poi lo devo fare, è mangiarmi una pizza in spiaggia. Cioè, tu voi mi direte, vabbè, Chiara, ma non è che è un sogno, e cioè avete ragione, non è un sogno chissà quanto sogno, però mi piacerebbe molto farlo, magari con la mia amica ci mettiamo sulla spiaggia, ci godiamo una bella pizza con un drink rigorosamente analcolico. E poi, per chiudere il cerchio di queste sette cose che ti portano a diventare una persona migliore grazie al mare, la settima è il ridimensionamento dei drammi. Cioè, davanti all'orizzonte, davanti a questo orizzonte immenso del mare, qualsiasi, e dico qualsiasi, problema sembra meno insormontabile. Il problema resta sicuramente, perché non è che si può cancellare o si risolve guardando il mare, quello no, però tu lo riesci a guardare da più lontano, da un'altra prospettiva, e non ti sembra più così più diciamo impossibile, no? Ma diventa tutto molto più abbordabile, molto più, non ti dico facile perché non vogliamo semplificare troppo le cose, però fattibile, ecco, come dire, che si può affrontare, che si può affrontare. Vi lascio con questa domanda, con questa piccola chicca che poi andiamo a parlare insieme. In teoria noi avremmo bisogno di una vacanza ogni 2 mesi per recuperare dai danni del lavoro sul corpo e sulla mente. E non lo dico io, ma lo dice la scienza. Sbaglio.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari, grandissimi protagonisti anche loro di quest'estate, dell'estate 2026, con la loro super hit che sta facendo veramente ballare penso tutte le generazioni, dai Gen Z ai millennial ai boomer. Piacciono a tutti i pinguini tattici nucleari, infatti piacciono anche a noi nella nostra radio. Bene bene bene, allora, dopo aver elencato le sette cose che il mare può darti, può regalarti per renderti una persona migliore, passiamo adesso alla notizia successiva che vi ho accennato poco fa, ovvero secondo uno studio avremo bisogno di una vacanza, pensate, ogni due mesi per recuperare i danni creati, provocati dal lavoro sul corpo e sulla mente. Sono tantissimi i vostri messaggi, quindi diciamo che ne andiamo a leggere qualcuno. Marco ci scrive: ciao Chiara, innanzitutto ti ascolto sempre tutte le mattine. Bravo Marco, bravo, bravo. Poi per l'argomento del mare dobbiamo dire che sarebbe bellissimo poter andare in vacanza ogni due mesi, ma chi può prendersi tutte queste ferie? Sarebbe bello, ma purtroppo io non posso farlo. Lo so Marco, hai ragione, ma nemmeno io posso prendermi le ferie. Anzi, io proprio men che mai. Quindi, a parte se poi non lavoro, studio lavoro, quindi nemmeno io, siamo sulla stessa barca. Però comunque diciamo che in generale viviamo in una cultura che quasi va a glorificare il non fermarsi mai. Essere occupati è diventato quasi uno status symbol, no? Chi dorme poco è produttivo, chi non prende le ferie è dedito al lavoro, chi stacca invece lo si potrebbe vedere come una persona pigra. Mentre la scienza, pensate, chi dice l'esatto contrario, perché la ricerca conferma che le vacanze regolari vanno a ridurre lo stress, prevengono il burnout e migliorano anche che la salute mentale in modo misurabile. Chi riesce infatti a staccare dal lavoro almeno 3-4 volte l'anno riporta i livelli di stress più bassi e anche una soddisfazione di vita significativamente molto più alta. Quindi sicuramente non è facile magari andare in vacanza per tutti ogni due mesi, ma magari anche semplicemente un giorno off, no? Andiamo, ci mettiamo in ferie, quindi non risponderemo a nessun tipo di mail, nessun tipo di chiamata dal lavoro, lo spegniamo proprio, lo buttiamo da una parte, lo lasciamo, lo mettiamo dentro una scatola sotto chiave e ci rilassiamo un attimo, perché comunque poi il troppo in ogni caso storpia e magari ci porta poi ovviamente a un burnout totale e ovviamente questa cosa non è produttiva, anzi è controproducente. Sicuramente io diciamo un'idea me la sono fatta, più o meno ve l'ho anche espressa, ma sono molto curiosa di sapere le vostre. 334 60 45 64 0, il nostro numero di telefono, interagite con noi perché sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate. Nel frattempo arriva qui a Rai Radio tutta italiana Dito della Piaga, Che Fastidio.
1: Non so più cos'è normale.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: quelli come me, Coez qui su Rai Radio tutta italiana. C'è anche lui. Io Coez personalmente lo adoro, penso che sia un artista veramente molto bravo, preparato, e chissà, magari lo potremo vedere anche lui a Sanremo in questa edizione che è piena di cambiamenti grazie alla nuova gestione del conduttore Stefano De Martino, e penso che le novità non siano neanche a metà, ho fatto pure la rima. Ci saranno sicuramente molte innovazioni, noi non vediamo l'ora ovviamente di scoprirle, ma queste cose piano piano, perché siamo ancora a luglio, ragazzi, siamo a Sanremo e a febbraio, se il tempo passa così velocemente mi prende l'ansia. Comunque torniamo a leggere i vostri messaggi, perché ci avete scritto in tanti e noi li continuiamo a leggere. Filippo ci ha scritto lui: ciao Chiara, la notizia che hai appena raccontato secondo me è molto giusta, magari proprio in vacanza non si va, basta una giornata o due off, ti riprendi, stai meglio, però potremmo valutare anche per fare durante l'anno magari più vacanze, dei weekend brevi piuttosto che un'unica vacanza lunga durante l'estate. Hai ragione Filippo, è un giusto punto di vista. Ragazzi, ovviamente e qui il tempo scorre, vola su Rai Radio tutta italiana, e dobbiamo fare per forza una cosa.
1: Radio tutta italiana.
0: E quando sentite la sigla, questa è la sigla di chiusura, il nostro tempo è finito, però non vi preoccupate, perché come sempre io ve lo ricordo, il nostro è un appuntamento quotidiano, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, lunedì al venerdì 7:30 fino alle 10 per le nostre 2 ore e mezza insieme, con tante notizie e tante good vibes, quindi io vi aspetto anche domani mattina. Facciamo un breve recap delle cose che abbiamo detto, perché siamo partiti dal fatto che le persone, diciamo i gufi, non dovrebbero svegliarsi troppo presto, questo ovviamente è un po' soggettivo. Poi abbiamo parlato di mare, di sole, di vacanze. Voi infatti dove andate in vacanza, state partendo, fateci sempre sapere, rimanete sulle nostre frequenze, mi raccomando, su Rai Radio tutta italiana, e io come sempre vi ringrazio per i innumerevoli messaggi che mi avete mandato. Ci sentiamo domani, ciao ragazzi, buon giovedì.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 16 luglio. Oggi il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili al prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

con una faccia imprestata da un altro che se ti fa comodo. D'altra parte vorresti la tua da offrire a quel pubblico che ti guarda.

0: sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 16 luglio. Oggi il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili al prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Stai ascoltando RAI Radio Tutta Italiana.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 16 luglio. Oggi il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili al prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Ed eccoci qui su Radioattivi. Abbiamo iniziato oggi con Noemi. Perché? C'è un grande perché. Ieri sera c'è stata una serata incredibile con Noemi per la finale di Lazio Sound al Castello di Santa Severa e abbiamo avuto veramente una risposta di pubblico, di contatti bellissima. Rai Radio Tutta Italiana era ovviamente partner, ve la racconteremo nei prossimi giorni anche sui social, ma soprattutto tra poco. Quindi iniziamo con Radioattivi e poi in diretta con i nostri ospiti, con Noemi e tutte le cose che vogliamo raccontarvi di tutta una serata magnifica.

0: Radioattivi, eccoci qua in diretta fino alle 18. State con noi oggi e vi raccontiamo una serata pazzesca che c'è stata ieri sera al Castello Santa Severa con una guest star favolosa che insomma, quando c'è lei c'è sempre emozione e brividi. Siamo oggi qui in studio, ci sono venuti a trovare due persone che hanno voluto essere qui per raccontarvi questa emozione, ed è Paolo Vita, è qui con noi.
1: Ciao Guido, sento, sono tutto radioattivo.
0: Sono tutto radioattivo. E poi c'è Eleonora Canuti.
2: Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
0: Che siamo tutti e tre reduci da questo fantastico viaggio che è durato quasi 3 mesi, no? Però ovviamente l'organizzazione molto prima, con tutte le tappe di categoria e poi la finalissima ieri sera al Castello di Santa Severa.
1: E infatti è durato 3 mesi l'operativo, però non abbiamo finito perché dobbiamo preparare Sanremo, quindi
0: adesso viene il bello,
1: adesso viene il bello, quindi devo dire è un'esperienza fantastica. Lo scorso anno già ho provato un brivido, un'emozione grande nel fare la precedente, come direttore artistico, la precedente edizione. Quest'anno è stata veramente tanta roba.
0: Però quest'anno devo dire che a livello di contenuti, iscrizioni, partecipazioni sui social, qualsiasi cosa, è stato un exploit di emozioni, di record, e c'è ancora tanto da scrivere.
1: C'è ancora tanto da fare. Intanto devo dire che, come ho detto anche ieri sera, no? Solitamente quando si parla delle istituzioni dice ma non fanno niente per i giovani, invece in questo caso la Regione Lazio ha fatto un lavorone incredibile, perché creare un contest che ha un seguito così e soprattutto un contest che diventa un punto di riferimento un po' in tutta Italia, perché quello che poi abbiamo raggiunto, beh, insomma, fa effetto.
0: Perché tra l'altro possiamo dire una cosa, che le iscrizioni riguardavano i ragazzi e le ragazze nate nella Regione Lazio, domiciliate nella Regione Lazio,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Però sono arrivate tantissime richieste e purtroppo abbiamo dovuto declinare da altre regioni.
1: Certo, no, perché comunque ormai abbiamo dato un taglio nazionale, perché comunque c'è Casa Sanremo, c'è il MEI, quindi ci sono tutta una serie di cose che, per cui fanno proprio proiettare Lazio Sound su un territorio nazionale.
0: Non solo, poi abbiamo una giuria d'eccezione di grandissimi professionisti della scena musicale nazionale e non solo, che non so, presente il giuriale Sergio Cammariere, poi c'era Enzo Campagnoli, Maurizio Fabrizio, Briga,
2: Giorgiana Cristalli,
1: Andrea Esu. Il boss della musica elettronica.
0: Andrea Esu, tra l'altro, a parte il bellissimo evento che Spring Attitude che lui dirige, ma sta facendo ovviamente il panico in senso positivo con tutti, col dito nella piaga.
1: È un progettone che abbiamo, insomma, abbiamo.
0: Tra l'altro, è stata anche con noi.
1: È stata anche con noi, e devo dire che alla fine sono contento per lui, perché Andrea Esu è un lavoratore pazzesco, cioè non stacca mai, quindi sono contento di questo risultato che ho ottenuto. Poi devo dire che Lazio Sound, tornando a Lazio Sound, è stata anche accompagnata da una produzione importante, e quindi va detto.
0: Veramente bravissime persone.
1: Sono bravi, ma lo posso dire.
2: Belli e vanitosi.
1: Posso dirlo il nome della produzione?
0: Certo,
1: una certa produzione, si chiama Emitalia, che ieri sera ho ringraziato dal palco, ma loro non mi hanno sentito. Ma ho i testimoni. No, devo dire che difficilmente si trova una produzione dove c'è quel rapporto umano che sposa. La macchina, questa è una macchina bellissima ma molto complessa, e devo dire che voi l'avete compresa in pieno e portata a casa con risultati eccellenti.
0: Ma noi ti ringraziamo.
2: Ti ringraziamo molto, anche perché noi mettiamo sempre il cuore, l'anima in
1: lo
2: tutto.
1: Lo so, l'ho visto, l'ho sentito, l'ho percepito io, ma anche tutto il resto è stato percepito per come. Infatti, se avete visto i messaggi, si parla di grande organizzazione, quindi insomma, quello è merito.
2: E squadra che vince non si cambia.
0: Cioè, intanto noi dobbiamo ringraziare, perché ci ha dato la possibilità di entrare a far parte di questo grande progetto. Tra l'altro ci siamo trovati bene su tutto quello che circondava Lazio Sound, che è tanto, da una realtà molto grande, ragazzi, cioè dall'organizzazione, amministrazione, per arrivare alla parte tecnica, organizzativa, anche dei spostamenti, alloggi, veramente un grosso ingranaggio che si mette in moto, e devo dire che tutte le varie componenti hanno ben oliate e quindi hanno girato bene.
1: Beh, se pensate, no, avete visto la serata di ieri sera, ha avuto ben 5 mesi di preparazione.
0: Che poi erano quanti posti abbiamo occupato? Tanti, no?
2: Più di 1000, mi sa.
1: Un bel po' più.
0: Un bel po' e possiamo anche dire tranquillamente che quando sono usciti i biglietti, in poche ore sono finiti.
1: Sì.
0: Quindi c'è stata anche la problematica di trovare qualche altro posto in più, perché la richiesta era veramente tantissima. La cosa bella è che tutta questa grossa organizzazione è stata fatta di base per dare spazio e voce a progetti giovani che hanno comunque poco spazio. Quindi Lazio Sound in questo senso è veramente un'oasi nel deserto, no?
1: È un'oasi che però, a differenza di tanti contest, ecco, i ragazzi sono stati con noi nel campus che si è svolto per 3 giorni e mi piaceva sentire: voi siete umani, ci trattate come persone normali, dalle altre parti no. E dite, che vi faranno male dalle altre parti? Poi mi hanno raccontato delle cose, cioè, da sì, noi stavano sì, praticamente sì, in un college. Sì, quindi...
0: no, tra l'altro hanno avuto, ecco, ha detto bene, in questi 3 giorni a Santa Severa i ragazzi che hanno vinto le varie tappe delle proprie categorie, no? Sì. Quindi abbiamo avuto, perché la stessa si divide in diverse categorie che sono urban,
1: elettronica, classica, jazz, cantautorato, interpreti.
0: Quindi ragazzi, gli artisti che hanno vinto queste varie tappe che sono svolte in province differenti del Lazio, ieri sera erano tutti quanti convocati a Santa Severa per gareggiare, diciamo così, è brutta questa parola, ma comunque per esibirsi, diciamo è meglio, di fronte a questo pubblico stupendo, di fronte a questa grande giuria al completo, che hanno decretato il vincitore assoluto, che è stato il progetto di Brezza, che è un ragazzo che è molto molto social, tra l'altro, no?
1: Molto bravo,
0: sì. Che si è esibito veramente quasi da veterano su un palco così prestigioso e ha tenuto bene la serata e ha vinto.
1: Non so se avete notato che ieri sera c'era gente che usciva e cantava Il peggio di me, di
0: sì, Brezza. È vero.
1: Ecco, vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro.
0: Un buon lavoro, sì, perché tra l'altro Lazio Sound si prefigge anche come obiettivo quello di trovare non solo il cantante o l'artista che magari esca meglio, ma quello che ha un futuro, una possibilità di inserimento in questo ambiente discografico, a livello anche di numeri, di altro. Quindi in questo senso Brezza ha un po' tutte queste caratteristiche.
1: Lui ha, tra l'altro, quella capacità che spesso in un giovane è difficile trovare, paradossalmente anche riconoscibile, ha quella caratteristica in cui, se dovesse andare avanti, come mi auguro, avrà un timbro, avrà uno stile riconoscibile, e questo farebbe veramente la differenza.
0: Certo.
1: Nel panorama di oggi, che, come ci dicevano anche durante il campus, senti 10 artisti, soprattutto nelle donne, no? Nelle artiste femminili, e succede che tu senti 10 cantanti e non le riconosci, e quindi questo è quello che manca alla musica oggi, e magari con Brezza ci riusciamo, chi lo sa, vediamo.
2: Un'altra cosa molto bella che ho notato è che i ragazzi del pubblico fermavano Fabio Brezza e chiedevano dei consigli, dicevano: ma come mai su questo palco, come hai fatto? E lui dava consigli, spiegava tutto il bellissimo percorso che ha fatto con noi, e si scambiavano inediti, segreti, emozioni. Anche questo è stato bellissimo, perché i ragazzi hanno percepito in lui magari un esempio o anche una speranza per chi vuole fare questo percorso. Quindi è stato bello anche per lui questo.
0: E infatti dobbiamo dire, ricordare a tutti i ragazzi che ci ascoltano, che magari volessero partecipare il prossimo anno, la prossima edizione, che tra l'altro tra pochi mesi comincia già a entrare nel vivo, perché non si ferma mai
1: la macchina, però già ovviamente ricordiamo che l'unico modo per partecipare a Lazio Sound è appunto quando viene lanciato il bando, l'avviso pubblico sul sito ufficiale della Regione Lazio e Lazio Sound.
0: Cosa importante, Lazio Sound è gratuito
1: sempre.
0: Ci teniamo a far capire bene che è un contest molto grande, che dà visibilità importante. Poi ci sono realtà diverse, imprenditoriali, anche radiofoniche, non so, come Radio Italiana, ma anche altri partner, che daranno spazio e visibilità agli artisti, ed è completamente gratuito.
1: Sì.
0: È forse l'unico contest che c'è in Italia di questa portata. Chiunque vorrà poi avere informazioni, basta che segue il sito di Lazio Sound, i social, quindi lì sarà pubblico.
1: Lì ci sono tutte le novità, quello che tanto ci faremo sentire ogni volta quando si parte.
0: Vi invitiamo quindi a interagire sui social di Lazio Sound per rimanere sempre aggiornati con tutte le novità, perché i ragazzi che hanno partecipato festeggiato quest'anno, non si ferma, perché prima Paolo accennava al fatto che si andrà tutti a Sanremo. Durante il Festival di Sanremo Lazio Sound avrà degli appuntamenti importantissimi, di questo è il 16 febbraio alle 16. Appresso Casa Sanremo, dove i ragazzi faranno delle dirette, delle esibizioni, e avranno la possibilità di farsi ancora conoscere e apprezzare anche un livello più nazionale.
1: Direi di sì. Poi adesso c'è anche la fase sfiziosa per tutti i ragazzi, perché poi il bello di Lazio Sound, che è vero che c'è un vincitore, ma vincono tutti, perché ora un singolo lo faranno tutti, quindi dobbiamo produrre un singolo per ognuno, un videoclip per ognuno, ufficio stampa per tutti e circuitazione live, perché poi ognuno per ogni genere creiamo l'evento, piuttosto che la Casa del Jazz, piuttosto che all'Alexander Plus, piuttosto, cioè tutta una serie di cose, per cui per categoria ognuno avrà il proprio evento live.
0: Quindi, praticamente tutti questi ragazzi avranno la possibilità di esibirsi in questi posti stupendi proprio dei tempi della musica, sempre supportati da attrezzature tecniche professionali, attenzione a loro stessi professionale, quindi saranno sì dei giovani che muovono forse i primi passi in un ambiente così importante, ma sempre e soprattutto seguiti e messi in condizione come se fossero di nomi.
1: Certo,
0: questa è un'altra cosa fondamentale.
1: È un percorso professionale a tutti gli effetti. Cioè,
0: allora, facciamo così, Paolo, se vuoi, sei d'accordo, Paolo Onora. Noi ci ascoltiamo un attimino un brano di Noemi, visto che è la protagonista di questa della serata di ieri, ma anche della nostra puntata. Ci ascoltiamo, poi entriamo e facciamo un po' di pettegolezze proprio sulla serata di ieri.
2: Yes.
0: Ok? Vado a perdere, Noemi.

0: Ma noi ce ne siamo accorti, cara Noemi, perché ieri sera hai fatto ballare tutta Santa Severa, tutto il castello, le pietre, tutto fatto ballare, quindi è andata alla grande.
1: No, anche Paolo, io, che dite voi? Da direttore artistico mi sono trasformato in un fan scatenato, mi sono buttato in mezzo alla folla in prima fila e ci guardavamo e mentre io incitavo come una creatura scatenata.
0: Io dato che ho visto questa scena, mi sono precipitato sopra al palco per fare una foto.
1: Ma ripreso?
2: Per immortalare il momento.
0: Io dovevo riprenderti.
1: Ma sei un, non lo so,
0: dovevo
2: un ragazzaccio.
1: Sì, è pessimo.
0: Guarda.
1: Mi ha immortalato, sì, mentre stavo facendo appunto il fan scatenato di Noemi. Ebbene sì, l'ho fatto.
2: Peccato.
0: ci sei. Mo adesso la troverò e la pubblicherò, perché voi dovete, col cerchietto proprio.
1: Va bene, accetto. Autorizzo.
0: Però devo dire che ha fatto saltare un po' tutti gli schemi, perché sì, perché pensavamo un'esibizione al pianoforte, una cosa un po' più ferma, a un certo punto la buona Noemi si è scatenata e ha fatto ballare tutti.
1: Sì, e poi devo dire che alla fine da che doveva essere un esperimento per una canzone, stare in piedi è diventata tutta la serata, quindi sì, è bene, sì, a posto.
2: Sì.
0: No, ma certo, sono saltate proprio tutte le
1: tutti gli schemi, tutti, sì, era diventata una festa tremenda, che bello.
0: Però
1: che
0: quello bello è stato il segnale che l'evento è riuscito nella, sì, sua completezza, no?
1: Sì.
0: È riuscita veramente in tutti i sensi, tutta la tensione che c'era di preparazione, perché ragazzi, immaginate che una serata come quella di sera ci saranno state al lavoro più o meno 100 persone, forse
2: a dire
0: anche
2: poco,
0: di più,
2: sì,
0: forse
1: penso
0: anche di più.
1: Sì.
0: Quindi tante teste, tante responsabilità molto compartimentate, selezionate tra sicurezza, sbigliettamento, produzione, direzione artistica. Ragazzi, era veramente un manicomio a un certo punto, poi sotto 38 gradi.
1: Quella è stata veramente la tragedia.
0: Ragazzi, il pomeriggio è stata...
1: Il caldo non aiuta quando devi organizzare manifestazioni grandi e importanti, però tu hai detto una cosa molto bella, Lazio Sound è il frutto di una catena, una serie di anelli congiunti, ognuno è complementare all'altro, non c'è una figura chiave che da solo magari fa chissà, c'è proprio un elemento, un'unione che ha portato al risultato, compresi anche i mezzi di informazione come Rai, Radio Tutta Italiana, che ha sposato appunto con la partnership Lazio Sound, cosa di cui sono da direttore artistico infinitamente grato, e quindi spero che anche di averla anche per la prossima stagione.
0: Noi ringraziamo anche la direzione, che è il direttore Zinzilli, che ha avallato questo progetto, ci ha dato i mezzi per seguirlo,
1: certo.
0: Anche oggi qui noi siamo qui e ne parliamo, perché grazie a Radio Tutta Italiana noi possiamo un po' cazzeggiare
1: su questa cosa,
0: ma essere molto seri, perché è stato comunque Lazio Sound, nel suo essere leggero sotto alcuni aspetti, estremamente seria, per cui bisogna ricordarlo sempre. E tra l'altro, l'ultima cosa che ci tenevo, al di là dei segni politici o appartenenze, devo dire che l'assessore alla cultura della Regione Lazio, che appoggia da sempre questa iniziativa per i giovani, finalmente si è mosso qualcosa rispetto anche ad altre regioni, che c'è un immobilismo incredibile verso la musica giovane, l'arte in generale. Quindi volevo dire la mia.
1: Sono d'accordo con te. Come ho detto ieri sera anch'io pubblicamente, che la cultura, se si ha a cuore, si sa fare. La cultura è cultura.
0: Sì,
1: chi è bravo la faccia.
0: No, ecco, non solo, è stata la dimostrazione che dando fiducia ai giovani, poi si vede che nei giovani c'è tante cose tanta qualità, perché poi alcuni progetti sono veramente validi, che non hanno tanto da invidiare a quelli che già sentiamo per le radio, no? Hanno solo bisogno di un'occasione. In questo caso, nel nostro piccolo, che però non è così piccolo, gli è stata data. E infatti adesso hanno delle possibilità, perché i giovani avranno poi adesso una serie di benefit legate al raggiungimento di questa vittoria, che
1: alcuni big non ce l'hanno,
0: non
1: quello
0: ce l'hanno,
1: che diamo noi,
0: quindi la promozione, tutto,
1: esatto,
0: il resto, Sanremo avranno la possibilità di fare dei brani,
2: dei singoli, ufficio stampa
0: e so di un disco anche.
1: Assolutamente sì, loro hanno proprio il tipico percorso di un big della musica, proprio uguale, stessa cosa.
0: Ufficio stampa,
1: tutto
0: il resto.
1: Radio, televisione, eventi, proprio è un percorso da big per un anno, che magari, ecco, Maria Faiola per esempio è stata la vincitrice l'anno scorso, in un anno è cresciuta tantissimo, ieri sera si è esibita con eleganza pazzesca, è entrata anche lei in un circuito live, per cui di distribuzione, e quindi anche lei adesso gode di un'agenzia che la porta in giro a suonare. Insomma, non è banale.
0: No,
1: non è banale.
0: Non è mai scontato, e soprattutto io vi ricordo di nuovo che è gratuito, ragazzi. Sì. Quindi se dovete investire sul vostro talento, sulle vostre certezze, e cercare di arrivare in un contesto come questo, che vi aiuta a promuovere, a realizzare, a migliorare tutto quello che voi avete in maniera esponenziale. Che dice Eleonora, invece, com'è stato lì l'organizzazione?
2: Allora
0: Eleonora si è occupata proprio della parte organizzativa più pratica,
2: la parte soldati.
1: Bravissima, tra l'altro, bravissima.
2: Soldati all'attacco.
1: Sì, bravissima.
2: Grazie. No, quello che mi piace molto è la protezione che cerco di dare alla special guest piuttosto che agli artisti emergenti, perché questo permette loro di sentirsi sereni, qualsiasi cosa di cui possono aver bisogno, che può essere l'acqua come anche un momento di raccoglimento. Sono sempre presente per tutti,
0: e anche avere attenzione sulla parte tecnica,
2: assolutamente,
0: che abbiano ovviamente la strumentazione richiesta,
2: tutto ciò che serve,
0: quindi avere sotto controllo sempre anche la parte della fonia, riprese video, altre cose, quindi
2: che sia tutto al proprio posto, in modo tale che l'artista e gli artisti in genere, la direzione artistica eccetera, possano trovare tutto perfettamente in linea e non avere preoccupazione.
1: Tra l'altro è temutissima l'Eleonora, qualcuno comincia a averne paura, quindi
0: vero.
2: Sono un piccolo nano armato di ascia, occhio a voi.
0: Guarda, io ci vivo, ce l'ho dentro casa.
1: Sai,
0: ragazzi,
1: quando ti dicono ma chi c'è, quella collaboratrice tua? Ah, mannaggia, però è un po' rigida. Fa bene.
0: Io lo chiamo quella ragazza piccolina, si fa ingannare, perché quella è
2: piccoletta.
0: Da gatto diventa tigre.
1: Vabbè, quando si gestisce comunque quando ovviamente si muove una cosa del genere, bisogna essere decisamente attenti, sempre un po' strutturati e sempre, insomma, pronti.
2: Sì, pronti all'attacco positivo e negativo, insomma, perché ci vuole. E sono stata anche molto contenta che poi la stessa Noemi, lo stesso assessore, che insomma la signora Baldassarre, possa anche durante il suo intervento aver apprezzato che tutti noi fossimo in collaborazione, in linea, i ragazzi sono stati bene. Mi è piaciuto molto il momento in cui lei ha sottolineato che non è solo fortuna, ma che tutti i mezzi che lei, noi insieme mettiamo a disposizione degli artisti possano invece creare un qualcosa di concreto, che non sia soltanto è ricapitato al momento giusto. No, c'è un grande lavoro dietro, un grande lavoro di studio, di organizzazione, mesi e mesi, quindi è importantissimo e sono contenta l'abbia ricordato.
0: Eh sì, è stato un bel momento. Abbiamo capito che abbiamo lavorato tutti quanti bene, per cui i ragazzi hanno anche apprezzato. Tra l'altro c'è una cosa che abbiamo accennato, su cui non ci siamo soffermati: il giorno della finale, gli ultimi tre giorni, quindi 13, 14 e 15, i ragazzi hanno potuto godere di un campus dove erano ospitati e dormivano a Castello di Santa Severa, e ogni giorno, sia la mattina che il pomeriggio, avevano delle attività, gli appuntamenti. Poi c'è stato il momento dedicato a SIAE con una lezione sui diritto d'autore, poi c'è stato il confronto con i social, e salutiamo anche Giustino che
2: con noi ha immortalato i momenti più salienti delle nostre
0: avventura,
2: serate.
0: Quindi capire un po' come si gestisce un social, qual è la comunicazione importante da fare, e tutti gli altri appuntamenti. Uno molto bello è stato quello con Adriano Pennino.
1: Lui è proprio grande, sai, che lo conoscevo, però ha una pazienza e ha un modo. La cosa che mi ha colpito è solitamente i ragazzi ai campus dopo si rompono un po' le scatole, perché c'è un discorso teorico, e lui, tramite le canzoni che ha fatto, li ha attirati, perché gli ha fatto conoscere a questi ragazzi un mondo che loro oggi ignorano totalmente. Quindi hanno scoperto delle atmosfere musicali, le parole, e io li vedevo affascinati.
0: Ma certo,
1: anche di generi, dall'urban, capito, al classico, li vedevamo che erano, però
0: Sì, perché magari sai, ti trovi di fronte una persona che tra l'altro lui è uno molto è un pacioccone,
1: Adriano Pennino, no? È un grande
0: sta lì poi quando però di fronte noi ci troviamo ad un compositore, autore, direttore d'orchestra che ha fatto alcuni dei brani più belli. Cioè lui ha lavorato a Minuetto, ha lavorato a Di Sole
2: da Giorgio,
0: della
2: musica italiana, lui.
0: Poi dirige l'orchestra del Natale in Vaticano, tutte le orchestre di Dato Zero, di vari tour li fa lui, gli arrangiamenti di brani di Renato, Pino Daniele, ragazzi, lui ha lavorato tantissimi anni con Pino Daniele, sì. Per cui Il Volo,
2: Gigi D'Alessio,
0: Danna la Tangi, tutti i successi.
1: Ovviamente sta facendo tutta la musica.
2: Come saprei di Giorgia, ragazzi, cioè, con cui ha vinto Sanremo.
1: No, ma questo per dire che a Lazio Sandro non abbiamo docenti.
0: No, e soprattutto tu hai avuto il merito di portare Adriano Pennino in questo momento, che lui è reduce dalla vittoria di Sanremo, l'ultimo Sanremo, con Saldavinci, perché anche lì c'è il zampino di Adriano che ha arrangiato e diretto Saldavinci a Spezia di Sanremo. Quindi.
1: E per sempre.
0: Per sempre sì.
2: Sì. Sempre sì. Sì.
0: Poi,
1: per sempre sì.
0: Lui ha avuto questo grosso merito di parlare con i ragazzi e far apprezzare un po' di cose che forse per alcuni generi sono un po' distanti da loro, no? Tipo, non so, l'elettronica. Però poi la musica è musica, quindi troppo così distante non lo è mai. Visto che abbiamo accennato all'elettronica, adesso ci ascoltiamo un brano con di Dino La Piaga, Businessman, che sta andando alla grande. Noi facciamo tutto il migliore, i più grandi in bocca al lupo a Dino La Piaga, Margherita e Andrea Esu, che hanno lavorato a questo grande successo. Businessman.

0: pam pam pam pam.
1: Giulio, Debe, Eyo Fines.
2: Che c'è mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
3: Eccoci qua di nuovo radioattivi con il nostro mitico direttore artistico del Lazio Sound, Eleonora e Paolo Vita. Come yes. state?
4: Benissimo, benissimo. Poi abbiamo avuto questo momento un po' mezzo reggaeton, mezzo no. Sì. Non hanno vinto brani reggaeton, no, Lazio. No. Come mai?
5: Non lo so. Bisogna aggiungerla.
4: Non lo so.
3: Però il prossimo anno ci sarà magari anche il reggaeton. E tu dovrai ballare sul palco.
4: No, poi io ormai non ho più.
5: Ovviamente.
4: Io non ho più il fisico, assolutamente. Piuttosto,
3: ma non è vero, sei sempre bellissimo.
4: Piuttosto. La cosa che ci tenevo a dire proprio in questa circostanza, in questa nostra chiacchierata, che il bello di queste manifestazioni è che spesso tu hai la possibilità di notare che la musica non è finita o è ripetitiva, perché spesso succede, no, che dici ormai i ragazzi non hanno più idee, ormai fanno tutti le stesse cose, uno copia l'altro. Invece no, perché grazie a questi contest in realtà scopri che ci sono dei ragazzi che sono bravi, che hanno fantasia, che fanno arrangiamenti pazzeschi, che hanno poi delle idee contemporanee, anche se hanno delle radici magari di una scuola musicale, quella romana piuttosto che quella bolognese piuttosto che quella pugliese, però poi hanno delle radici. Stiamo facendo la foto, ecco, in posizione ci siamo, ecco, fatto in diretta, posso ho posato in diretta, scusate. Quindi insomma è molto bello il fatto che a un certo punto dicevo, ma cavolo, allora la musica può essere ancora scritta e suonata,
3: come no.
4: Ahimè, malgrado l'intelligenza artificiale, che comunque continuo a ripetere è una cosa che va utilizzata per fare provini e non per fare la musica.
3: È vero, in questo caso abbiamo visto anche al campus che ci sono state delle cosine che devono sapere a livello legale i ragazzi, che quando fanno uso o scaricano materiale da internet di cui non hanno i diritti devono stare molto attenti, e questa è una cosa che, vedi, Lazio Sound spiega in modo di mettere in guardia da futuri problemi nel caso in cui facessero successo.
4: Adesso faccio una domanda a voi, avendo comunque anche un'etichetta gestite anche voi, no? Sì. Musica direttamente, che effetto vi ha fatto vedere un contest dove effettivamente ci si prende cura di chi vuole entrare in questo mondo, di chi vuole fare musica e soprattutto di chi vorrebbe che una passione diventasse un mestiere?
3: Guarda, è una cosa utilissima, perché noi è capitato, noi lavoriamo molto con i giovani, quando scegliamo qualche progetto dentro un'etichetta sotto contratto, i primi mesi li passiamo a fare pulizia. Che vuol dire? Vuol dire che con chi hai firmato, chi hai incontrato nel passato, se ci sono cose che tu hai firmato anche involontariamente, che non credevi, sei fidato del cugino, dell'amico, del nonno, dello zio, e quindi allora facciamo pulizia per capire che se non so, un domani facciamo un feeling con qualcuno importante, il brano diventa virale, chi viene a bussare? Questa è una cosa importante, i ragazzi non ci pensano, quando fanno un brano anche inedito, pur di magari non pagare lo studio di registrazione, danno i diritti, danno il sangue a chiunque, no? Poi magari diventi famoso, si vengono a bussare alla porta e dice guarda, scusate, no, questi sono i miei diritti, non sono più i tuoi.
4: Certo, ma
3: è molto facile. Quindi sì. Quando tu trovi invece un contest dove ci sono i ragazzi che vengono messi in guardia prima, è molto più semplice anche per chi verrà dopo. Perché sanno già che ok, questo non l'ho fatto perché io ero stato messo in guardia da Lazio Sound, e quindi io ci ho pensato 3 volte.
4: Beh, perché molti ragazzi non sanno che il mondo dei diritti connessi è un mondo molto complesso, perché tanto. Cosa succede se magari cedo una percentuale di edizioni, oppure scriviamo il testo in 3, come vengono suddivisi i diritti, cioè queste sono cose che spesso i ragazzi si ritrovano con dei numeri pazzeschi su Instagram, ma non sanno un cavolo di quello che vuol dire poi avere quei numeri, gestirli quando è un pezzo che funziona. Magari fai 2 milioni di streamer, tutto quello che vuoi, e poi ti arrivano 2
3: esatto,
4: 2 euro esatto. Perché comunque non è tuo.
3: No, oppure quelli che si fidano, nel senso, sì. Sai, i ragazzi ovviamente aprire le edizioni ha un costo, no? E quindi l'altro dico non posso permettermi, non lo faccio. Allora che fanno? Si fidano di qualcuno. Tu fai l'etichetta, ti cedo le edizioni, tanto poi quando facciamo successo me le ridai. Ma quando arriva in
5: Italia? Assolutamente no.
4: Come si dice a Bergamo Alta, ma de che?
3: Ma de che?
4: Ma de che?
3: Quindi bisogna pensarci, prima che arrivi la tempesta bisogna coprirsi, per cui mi raccomando, come dicono a Roma, parate, non ti dico dove, ma parate.
4: Però a me piacerebbe anche, ho un sogno nel cassetto, perché è vero, posso parlare, sembro da vecchio, no? Lo sapete, quando si costruiva un artista ci voleva del tempo, cavolo, cioè stava lì
5: tanto tempo,
4: porca miseria, cioè devi costruire, devi fare in modo che questa musica venga conosciuta, deve maturare anche la voce, la scrittura di chi scrive. Adesso c'è questo consumo, usa e getta, un album 15 giorni basta, non vale più niente. Però se le etichette major, invece di fare sempre prendiamo dal talent dell'ultimo grido, cominciassero a costruire un percorso su qualcuno, magari un'altra Pausini la troviamo, un altro Ligabue lo troviamo, un altro, cioè non è un, sembra ripetitivo,
3: no ma è vero,
4: ma dai, per quanto può andare avanti sta roba,
3: sai, una volta i contratti discografici sono molto lunghi, 5 addirittura 7 anni, no? Adesso un brano che esce da Sanremo gli si danno 3 mesi, in 3 mesi devono arrivare dei numeri, se non arrivano un certo tipo di numeri vuol dire che il brano non va bene, quindi si passa
4: al prossimo,
3: però tu rimani sotto contratto con una major, quindi se poi non arrivano i numeri, quindi gli investimenti sul prossimo brano saranno dimezzati o anche molto meno, come fai a riuscire? Tu ti trovi legato, non puoi fare tante cose. Questo non parlo soltanto le major, anche etichette più piccole tengono sotto contratto di ragazzi che
4: nel dubbio che azzeccano un pezzo, esatto, e risalgono la china, esatto. Ci vorrebbe una regolamentazione, però io ho sempre fiducia del fatto che un giorno le case discografiche si sveglino e dicono vabbè, ma mo basta con sta roba di plastica, rifacciamo qualcosa sul serio. Questo è l'auspicio, diciamo che anche noi, cioè anche Lazio Sound ce l'ha questa cosa, cioè fa un percorso, noi diciamo ai ragazzi, io imparate, studiate, scrivete, cantate in italiano, e cioè tutta una serie di meccanismi che dovrebbe fare la discografia. Noi stiamo ripartendo da lì.
3: Sì.
4: Hai visto mai che diventi una buona abitudine? Speriamo.
3: Non solo, magari. Non solo, perché Lazio Sound porti i ragazzi, ad esempio quest'anno ha fatto delle tappe, no?
4: Certo.
3: In alcuni dei locali più belli del Lazio, attrezzati per la musica dal vivo, quindi hanno voluto fare un qualcosa dove quando ti esibisci hai il pubblico a un passo. Quindi come era una volta la gavetta, che io mi ricordo i Pooh, parlavo con Facchinetti tanti anni fa, mi diceva, noi quando siamo partiti ci chiamavamo il punto. Eravamo i Pooh, eravamo il punto, e andavano, giravano anche i locali qui a Roma, nel Bolognese, erano piccolissimi. Noi arriviamo col pulmino, ci scarichiamo tutti gli strumenti
4: da soli.
3: Tutto quanto, tutti sudati, dopo andiamo a fare i cantanti, gli artisti, e poi di nuovo gli autografi, e poi di nuovo le scarica tutto, riporta tutto via per 2 soldi. A volte riusciamo a fare magari forse la cena con la bibita, per dire, no? Però quella lì era la gavetta.
4: Non faccio nomi, ma ci sono 2 artisti molto famosi che hanno suonato in una cosa che ho organizzato io, e a un certo punto tra di loro si dissero una frase che è tutto un programma, c'è un mondo. Amico mio, ma ti ricordi quando certe volte non riusciamo neanche a pagarsi il piatto di pasta?
3: È vero.
4: E allora la capisci che la gavetta, la musica veniva veramente da lontano. Cioè quella frase detta da 2 grandi, anche in una sincerità disarmante, e dici, allora non è legge, è vero. Cioè, ti ricordi quando con una serata non si pagavamo manco un piatto di pasta? Ti fa pensare.
3: Sì. A noi è successo quest'anno, l'ultima edizione del Vitti, dove c'eri anche tu, no? Ti ricordi, c'era Michele Placido, no, l'anno scorso.
5: L'edizione precedente.
3: C'era il Michele Placido, viene premiato noi col Vitti d'oro, va sul palco e in platea, in prima fila, c'era Lina Sastri. Allora parlavamo, lui disse, vorrei dire una cosa su Monica, e noi non lo sapevamo, non è stata prevista questa cosa. E disse, su Rai 1, tutto quanto, e se ti ricordi, Ninè? Mi facevano i nasasti, quando se moriamo di fame, quando se puzzavamo di fame,
4: se puzzavamo di fame
3: che stavamo a Cinecittà, loro venivano dal teatro,
5: quindi non si
3: mangiava mai, non sapevamo se mangiamo o no, certo. E disse, lì arrivò la chiamata di Monica Vitti, mandò una persona a chiamarlo, e Dascio Marini, sì, che lo chiamarono, dice, guarda, ti vogliono un attimo, lui va dentro lo st'ufficio a Cinecittà e gli hanno offerto la parte di Teresa Laladra, che ha svolto la carriera,
5: che ha cambiato la vita.
3: Dice, io se oggi ho fatto successo come attore lo devo a Monica Vitti, per cui esce fuori un aneddoto. Ma il fatto della povertà, nel senso, le arti all'inizio tutti quanti passano per una gavetta, un momento dove non sono nessuno e nessuno vuole pagare, però vedi poi la volontà, la forza di volontà e il voler fare questo, la passione ti porta a migliorare come artista. E poi oggi parliamo di Michele Placido, di grandi artisti, di Facchinetti che sono arrivati al tetto, sulla vetta, ma sono passati per la fame, ragazzi. Quindi chi vuole fare questo mestiere deve mettersi l'anima in pace e stringere i denti e non
4: sacrificio, sacrificio. Anche perché questo è un mestiere che, a parte pochi intimi nella musica come nel cinema, nel teatro, tutto quello che vuoi, però spesso non è detto che ci sia una continuità, e quindi devi avere anche le spalle forti, ecco.
3: È verissimo. Guarda, allora io direi di fare una cosa, intanto ci ascoltiamo un altro pezzo, diamo una pausa, poi rientriamo e facciamo quello che vogliamo fino alla fine. Paolo, tu se vuoi rimanere fino alla fine puoi rimanere, perché parliamo di tutto e di più, la cazzeggiamo, no? Eleonora mo ci racconta un po' di cose, perché poi tra l'altro lei ha cantato, mi sembra, vero?
5: Con Adriano, ricordavamo i vecchi tempi,
3: sì. E a proposito di Adriano, ci sentiamo un brano di un artista con cui Adriano ha lavorato tantissimo ed è un suo conterraneo, Pino Daniele, Napulè.
4: Alle 5 vi lascio da sole.

0: Pule, Pino Daniele, che bella, che magia questo blues pop, c'è un po' di tutto. Che arte, che artisti.
1: Tanta roba, tanta roba.
0: L'altro giorno abbiamo messo delle cose di Pino Mango, pure stupende. Sono artisti veramente che ti fanno proprio venire subito quel magone di nostalgia, perché vorresti risentire qualcosa di simile.
1: Certa musica dovrebbe essere istruita, i ragazzi anche a scuola dovrebbero fare un'ora settimanale di ascolto della musica, della storia della musica italiana.
0: Vero.
1: Proprio per non dico indottrinare, perché è un termine sbagliato, proprio per far conoscere proprio la musica, da dove viene, come si è evoluta.
2: No,
0: ma anche perché alcuni artisti hanno raccontato momenti storici dell'Italia, del cambiamento dell'Italia dal dopoguerra a oggi, proprio nei testi. Oppure l'altro giorno, guarda, parlavamo qui in diretta, una signora mi ha chiesto di sentire La Destinazione Paradiso di Grignani, no?
1: Un pezzone.
0: Però sai, tutti immaginano Grignani come il bello e dannato, un po' tenebroso, no? Sì. Però Destinazione Paradiso, in realtà, c'è un significato molto profondo, perché lui immaginava questa stazione ipotetica ferroviaria in paradiso, ma parla di suicidio, perché lui dice: io vorrei anticipare la fine della mia vita per ricongiungermi con la persona amata che invece già sta in paradiso. Quindi lui pensa, viaggio a senso solo,
1: certo,
0: capito? Cioè, visto, se lo immagini Giulio Grignani e lo giudichi per quello che fa fuori dal palco, non tiene in mente che è così profondo.
1: È stato sempre un artista con una spiccata sensibilità, che è stata sempre poi tradotta male per altre vicende, ma in realtà parliamo di un artista profondo, bravissimo, ha scritto le cose meravigliose.
0: Cosa
1: parliamo? Le sue fragilità sono state poi i successi più grandi.
0: È vero.
1: Assolutamente sì. Allora io vi posso dire una cosa, intanto vorrei intanto ringraziare per tutto quello che abbiamo condiviso, per lo spazio
0: Grazie. Che
1: mi avete concesso nel raccontare quello che è accaduto.
0: L'ho concesso, questa è casa tua, Paolo.
2: Puoi fare quel che vuoi.
1: Ringrazio Rai Radio Tutta Italiana, il direttore Zinzilli, che insomma spero di avere a bordo nuovamente come una bella partnership
0: che ci ha sopportato e supportato, no?
1: Sì. No, spero di avere come la nostra amica tutta italiana anche nella prossima stagione, e quindi volevo ringraziarvi per questa bella costruttiva chiacchierata che abbiamo fatto sulla musica italiana.
0: Bellissimo, grazie. Anzi, poi,
2: grazie a te.
0: Poi, tu sei un grande esperto di musica a tutto tondo. Prima o poi facciamo una puntata solo sui cantautori.
1: Va bene.
2: Ci sbizzarriamo.
0: Dagli anni 70 ai 90.
1: Ma là finiamo più, però.
0: Lo so, però.
1: Vabbè, ce lo organizziamo.
0: Tra aneddoti e altro, ovviamente sarà una puntata.
1: Ottimo,
2: esplosiva.
0: Allora, ottimo. Ringrazio Paolo Vita per essere stato qui con noi, direttore di Lazio Sound, in bocca al lupo per tutto, e non vediamo l'ora di sapere un po' di novità sul termine di questa avventura e l'avventura nuova che sarà. Grazie ancora e un abbraccio a tutti quanti. Qualsiasi informazione potete scriverci anche qui a Radio Tutta Italiana, e vi diamo tutte le informazioni su Lazio Sound.
1: Grazie Guido, grazie Eleonora. Ciao.
0: A dopo.
2: Baci.
3: Sembra sempre inverno.

0: passo, poi ritorni qui. È così, è così.
1: Tu sei quello che proteggo dentro me.

0: Poetica con Cesare Cremonini, un brano bellissimo. Sempre tutti, sono tutti bellissimi. A me piace tutta la musica, ragazzi, perché mi ripeto sempre: il brano è bellissimo, il brano è bellissimo. E niente. Siamo, ci ha lasciati Paolo, ci ha lasciati, sembra brutto.
1: Ma che è morto.
0: Sta benissimo, ma è andato via, è stato con noi più di un'ora, ha raccontato il Lazio Sound. Questa è un'esperienza molto bella, è stata ed è ancora continua perché non è finita. Ci porta fino a Sanremo e poi parte subito la nuova edizione, il 2027. E Eleonora Canuti, che è distrutta perché ha lavorato a questa edizione assiduamente con il sottoscritto, pure perché pure io voglio il mio merito, voglio anch'io.
1: Non svelare gli ascoltatori che dormo sulla sedia.
0: Eh sì, come fa a pagare? Sta sullo sgabello, sembra che fa pagare sul trespolo. Insomma, com'è andata questa avventura? È stata un po'.
1: Ma io per assurdo sto peggio quando mi fermo, quando invece è diverso mentre sono all'opera. Mentre sono all'opera ho tutte le forze del mondo, sono lì, mi muovo 24, 36, 72 milioni di ore, poi mi fermo e mi parte l'abbiocco.
0: Senti, in questi anni stiamo lavorando con tanti artisti conosciuti, poco conosciuti, giovani, grandi nomi, un po' tutti. È più difficile lavorare con un artista affermato o con un giovane?
1: Oddio, per alcuni versi con l'affermato. L'affermato c'ha il difetto che è un po' diffidente, decide tutto lui, vuole comandare tutto lui e diffida dall'appoggiarsi a un qualcuno che magari lo affianca, che fa per lui o per lei,
0: che magari organizza anche la cosa sul posto, conosce
1: sul
0: bene
1: posto,
0: la struttura, conosce tutto, no?
1: Però vuole sempre sindacare, molto spesso chiede un qualcosa, tu glielo fai trovare e poi ci ripensa, sempre per far vedere se sei, ti mettono alla prova per far vedere se sei sul pezzo, se puoi risolvere questa problematica. Ovviamente non lo fanno tutti, per esempio Noemi ieri è stata squisita, è arrivata molto carina, ha preso posizione sul palco, un soundcheck lineare, insomma è stata molto molto dolce. E diversi sono altri colleghi di cui non diremo i nomi, però potremmo scrivere un libro. Il giovane invece a volte si fa guidare, però poi vuole mettere bocca, ma non perché si sente come magari l'artista affermato, come uno che sa tutto, ma al contrario lo fa come facciata, cioè vuole parlare con te magari alla pari di questioni tecniche, cose che magari non conosce e non sa, ma solo perché ha il timore di farsi vedere che è ancora acerbo, ancora acerba, o alcune sfaccettature non le sa. Però questo poi è pericoloso perché rischia di sembrare presuntuoso o presuntuosa. Quindi l'errore, diciamo, è un po' da ambedue le parti, anche se poi il giovane è emotivo, quindi è più da proteggere sotto questo punto di vista.
0: Allora, io confermo tutto quello che hai detto.
1: Certo,
0: però
1: ovviamente.
0: È ovvio, perché ragazzi, non lo sapete, ma noi siamo compagni anche nella vita, per cui io me la ritrovo a casa, quindi bisogna,
1: se no, a letto senza
0: bisogna darle ragione, altrimenti veramente poi a casa si fanno i conti. Però vedi, lei è molto brava, negli anni è diventata una bravissima, bravissima in tante cose.
1: Multitasking.
0: Multitasking, sì, tascabile più che altro perché sei piccola.
1: Beh.
0: No, veramente, volevo dirti che sei stata molto brava, sei diventata affidabile sotto tanti aspetti, a livello lavorativo, ti sai disimpegnare bene in tanti momenti dove anche gente molto più grande, più esperta di te cerca di
1: farmi le scarpe.
0: Sì, diventa un po' uno squaletto, devo dire. Ed è bravo perché tiene testa a tutti, gli artisti sono contenti perché riescono a lavorare bene e soprattutto senza problematiche, inciampi, intoppi, che è quello che un artista vuole quando va a lavorare, perché vuole soltanto fare appunto l'artista e non pensare a nessun'altra problematica. In questo lei in Italia come produzione, in questo caso Eleonora che dirige il tutto, è diventata fortissima.
1: Ma non dirigo da sola, devo dire che qui il buon Guido è la mia spalla.
0: Quindi, no, ma infatti guarda che ci stavo arrivando, che
1: la mia custodia,
0: il boss, eccolo.
1: Oh,
0: è qui.
1: Senti, il boss sono io, come il cartone animato, il capo sono io, come gli Aristogatti, il buon Napoleone e Lafayette, ah, ecco. Il capo sono
0: Beh,
1: io.
0: Allora, io però intanto ti dedico un brano E
1: che dolce.
0: Che è molto bello, mi piace tanto, e so che piace anche a te, che è di Antonello Venditti, che è Amici Mai.

0: Fatti bravo e dimmi che non vuoi morire. Madonna, che magia quando canta Patti Pravo, veramente una magia. Allora, noi abbiamo visto in questi giorni tanti cantautori. Eleonora, c'è un cantautore che veramente ti ha segnato nella vita, un momento, un ricordo, qualcosa che ricordi più volentieri di altri?
1: Ah, ma che mi fai le domandacce a tradimento? No. Beh, un cantautore ce ne sono due.
0: Quali?
1: Uno è il buon Marco Masini, che per me è un dio, perché ha scritto dei pezzi meravigliosi. Due pezzi che particolarmente suoi mi hanno segnata, uno è Caro Babbo e l'altro è Frankenstein, e trovo che siano due pezzi unici, forse tra i più belli scritti nella musica italiana. Ha ovviamente il restante anche dei suoi pezzi altrettanto meravigliosi, però ecco, questi due in particolar modo top. Al terzo posto c'è Perché lo fai, Sanremo 91, stupendo, che io ho ancora la cassetta registrata, sebbene io non sia ancora nata all'epoca. Intanto salutiamo alcuni amici che ci vengono a trovare.
0: Allora, facciamo così, visto che hai nominato Marco Masini, Perché lo fai, ce lo ascoltiamo.
1: Dedicamela.
0: Così almeno poi mi dite anche, scriveteci, perché vogliamo sapere un po' le vostre indicazioni o ricordi che avete legati a Marco Masini.
1: Sì.

0: bello Marco Masini.
1: L'avevo detto che era un pezzo cult meraviglioso.
0: Lui è un autore che ha fatto talmente tanti successi. Tra l'altro vince due volte il Festival di Sanremo lui.
1: Sì, l'uomo volante, quello successivo, 2004 mi sembra.
0: Il primo invece, la prima volta, fu nel 90 con Disperato, che era tra
1: meraviglioso,
0: tra i giovani, credo.
1: Sì.
0: Tra le nuove proposte. E ha partecipato altre volte, ma i suoi successi maggiori, insomma, sono gli anni 90, sono sicuramente insomma, Vaffanculo,
1: Bella stronza,
0: Ti innamorerai, Principessa, sono tante.
1: Anche se io ho squagliato il disco Il cielo della Vergine, dove lì ci sono dei pezzoni, uno l'hai citato, Principessa, ma c'è anche Cucciolo, c'è anche ecco, Frankenstein, insomma è un misto, anche lo stesso Morbo di Beautiful, che è divertentissima, e un'altra meravigliosa che è Volersi male.
0: Beh, allora, Cielo della Vergine, tra l'altro, è un brano che esce nel 95,
1: sì.
0: Che porta dal titolo al disco, e che raccoglie questi brani che tu hai detto, che tra l'altro è un disco secondo me un po' sottovalutato, perché è fatto veramente bene,
1: sì.
0: E ci sono dei brani che sono rimasti veramente nella discografia italiana come alcune perle, e quello dicevi tu prima, Frankenstein, è dedicata a un suo amico che è scomparso, al quale lui era molto legato, e è un testo molto molto bello, e secondo me vale la pena approfondirlo. Sicuramente più tardi ne parleremo un po', perché avremo delle chicche su Marco Masini, visto che ci avete chiesto di questo grande autore, e ve le sveleremo. Adesso ci ascoltiamo però Mahmood.
1: Vai, Mahmood, torniamo ad oggi
0: e andiamo un po' a vedere un po', scopriamo Mahmood.

0: Annalisa. Che bella, sempre bella questa canzone attuale.
1: Moltissimo.
0: Allora, senti un po', ma allora, intanto, visto con questo brano siamo tornati un po'
1: ad oggi,
0: il clima estivo, dai, più leggero. Ricordiamo a tutti i ragazzi che noi saremo con il World Music Awards in due tappe molto belle, tra cui ricordiamo sempre che Radio Rai Tutta Italiana, partner, media partner
1: ufficiale
0: di questo evento, sì, sarà in diretta con noi dalle due piazze, che il 14 agosto saremo a
1: Piazza delle Naiadi, Tarquinia Lido,
0: con un palco molto grande, sempre proprio sulla sabbia, ragazzi, quindi venite a divertirvi, si balla scalzi sulla sabbia con tanti ospiti,
1: serata giovane,
0: sì, molti, tanti ospiti, DJ set, cioè di tutto, un palco molto grande, tutta la simpatia e la professionalità di Radio Tutta Italiana che vi aspetta, mi raccomando. E il 17 agosto invece saremo a
1: Sabaudia, ci spostiamo in un'altra provincia,
0: in Piazza del Comune.
1: Sì.
0: A Sabaudia, anche lì molto grande, avremo Briga, avremo il 3, avremo tanti ragazzi dei talent, insomma, mi raccomando, venite, e sempre con tutti noi bellissimi, alti e fatati di Rai Radio Tutta Italiana, mi raccomando, non mancate, venite a trovare, dovete essere lì con noi a infiammare in senso buono col divertimento, mi raccomando, soltanto
1: non fisicamente,
0: senso,
1: dici.
0: La piazza di Sabaudia con tanto divertimento e musica, tanta musica.
1: Assolutamente.
0: Mi raccomando, allora, un'altra cosa importante è seguirci sui social. Potete seguire Rai Radio Tutta Italiana, ovviamente su tutti i siti, i social, tutto quanto, ma anche in DAB. È importantissimo perché con voi in DAB siamo ovunque a tenervi compagnia. Altra cosa importante è seguirci su Rai Play Sound.
1: E ringraziamo ovviamente anche Rai Play Sound, come dici tu, ma vogliamo ricordare il numero dove i nostri ascoltatori possono mandarci i vari messaggini?
0: Certo, allora scriveteci chiedendoci qualunque cosa, curiosità oppure non so, anche raccontandoci la vostra giornata, dove siete, se siete in vacanza, insomma, ragazzi, sbizzarritevi, potete scriverci al 334 60 45 640. Ve lo ripeto perché magari chi è come me,
1: chi non ha preso appunti,
0: non prende,
1: al volo
0: non apprende subito, il 334 60 45 640. Mi raccomando, diteci qualunque cosa, soprattutto che vi state a mangiare.
1: Beh, ecco, mare, bravo, si è fatto un orario, sai, questo è l'orario più
0: della
1: bello
0: merendina.
1: Sì, però è vicino alla cena, io sento un certo languore,
0: ecco, musica e cibo vanno sempre d'accordo, quindi mi raccomando, io intanto vi metto un altro brano che è molto bello, a me piace tantissimo. Leonora dice che io sono un po' boomer, ma questo è un brano che non ha età ed è stupendo, ed è Vita Spericolata di Vasco Rossi.
1: Mi piace, va.

0: Vita spericolata, Vasco Rossi, anche lui altro artista immenso, l'artista dei record. Ragazzi, sapete che la parte, vabbè, ultimo ha fatto 250.000 presenze adesso a Tor Vergata, ma Vasco Rossi qualche giorno dopo, anzi pochi giorni fa, ha praticamente sbaragliato tutto. In meno di mezz'ora ha venduto 550 biglietti, cioè 550.000 biglietti, scusate, perché farà una serie di date allo Stadio Olimpico 2027, credo 10-12 giorni, tutto sold out. Tanto che adesso le organizzazioni stanno pensando anche di ampliare
1: mettere nuove date.
0: No, proprio i posti, perché certo. Ampliare un po', perché la capienza, dice, il problema non è i fan che Vasco si può portare, ma il problema è che non ci sono stadi abbastanza grandi. Questo è quello che hanno detto. Tra l'altro, noi siamo arrivati quasi alla conclusione di quest'altra diretta, cara Eleonora.
1: Sì, è vero.
0: Quindi noi vi invitiamo ovviamente a sintonizzarvi con noi anche domani, perché siamo insieme dalle 16 alle 18, sempre in diretta, sempre con la trasmissione Radioattivi in onda su Rai Radio Tutta Italiana. Seguiteci in DAB su Rai
1: Play Sound.
0: Mi raccomando ovviamente su tutti i social, perché un po' di fotine, un po' di contenuti di reel di questa nostra pazza diretta le metteremo anche lì, quindi veniteci a trovare e lasciateci un commento e scriveteci, mi raccomando. Poi domani leggiamo tanti messaggini che ce li mandano, perché siete riempito di tanto affetto.
1: Ci salutiamo con una dedica che stavolta ti faccio io.
0: Ah, sì?
1: Perché era il secondo cantante che volevo dire, ed è Riccardo Cocciante. Ti saluto con Era già tutto previsto.
0: Ma che bello. Cioè, andiamolo subito ad ascoltare. Ciao ragazzi.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigando

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 16 luglio. Oggi il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili al prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Fighting de Carl Dagger. Fly Robin Fly, non mi interessa. Voi forse preferite il meglio dei Tavares? Ali Shuffle, niente. Disco Inferno, qualcosa di Cerrone, oppure Boney M, tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Sun, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11, sta fermo con la mano, 12.
1: Che è Pippo.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Stai ascoltando Rai Radio tutta italiana.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Tutta Italiana.
2: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: ...1980, l'anno del quale ci interessiamo quest'oggi attraverso le canzoni più ascoltate in Italia di quell'anno. Gli Stati Uniti, ad esempio, il candidato repubblicano Ronald Reagan vince le elezioni presidenziali. Era il 27 giugno e precipitava nei pressi di Ustica un aeroplano della compagnia italiana Itavia, diretto da Bologna a Palermo, esplodendo in volo. Il bilancio tristissimo, 81 persone tra passeggeri ed equipaggio. La vicenda, il mistero di Ustica, ci accompagna fino ai nostri giorni. Il 2 agosto del 1980 la bomba alla stazione di Bologna, che causa la morte di 85 persone e provoca oltre 200 feriti. La strage di Bologna è il più grave attentato nella storia della Repubblica Italiana. Il 4 maggio in Jugoslavia moriva Tito, in carica dal 1953. Il 23 novembre purtroppo un altro evento tragico dall'Italia. Siamo in Irpinia, alle 19.34 una scossa pari al 10° grado della scala Mercalli provoca 3.000 morti, 9.000 feriti, 280.000 sfollati e danni incalcolabili tra Campania e Basilicata. Parliamo di musica. 30° Festival della Canzone Italiana nel 1980 si svolse tra il 7 e il 9 febbraio, condotto da Claudio Cecchetto con Roberto Benigni e Olimpia Carlisi. Vinse Toto Cutugno con Solo Noi, inaugurando una serie di piazzamenti che non lo videro mai più vittorioso, ma altre 6 volte secondo e una volta terzo. Bene, la prossima ora dedicata alla musica che ha accompagnato il 1980 nelle classifiche italiane.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.